0: Grazie.
1: A sunt Sofiu Marinova, a tu e Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Fradio.